Kari sok Tuhan, Tuhan bana, Tuhan emang basa di semai, kaba falai, riko

ntsha diskoko tswe mo mangwandi e mo tshana ntse mo tata ba tla go shoota di photo mo strate eish ke di paparazzi la baka ja papa la kalatsi ki patsi patsi always on the